sickness wo UK. UK abrochi mayamu anti fosti sickness rama. Yamin ka wo papa pa. Ombo hu bai maye. Omfa na ho di ensisa wo mra wo yenyina. Omfa na re chichire ensisa wa re wo nyina. Sickness rama.

ene mesra nyankopon se apono bia wo hwe anim se ebe bia ma wo na wade wo ho apono bia wo hwe anim se ebe bia ma wo ama wade wo ho apono bia wo a wo ti adom wa wo hwe me wo TikTok wo hwe mo social media handles eye Facebook live and YouTube apono bia emu ato apono bia emu esisi ade bia aye wunti dwa ma wa bra bo mu bia no sra ye ho wa nyankopon se omanim bia ma wo sra wo nyakoma pa sra wo nyakoma pa ne boase toyem agye ono ye ho wa ne di what